0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Penso che un sogno para sì.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Radio Idea.

0: Buona domenica 23 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce. E oggi si celebrano la giornata internazionale di commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione e la giornata dell'internauta. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1268 a Piani Palentini, nella Marsica, si combatteva la battaglia di Tagliacozzo. Le truppe di Carlo I d'Angiò riuscivano a far credere a quelle di Corradino di Svevia di essere riuscite ad uccidere Carlo, sopraffacendoli poi mentre festeggiavano. 140 anni fa, nel 1886, Gaudenzio Sella fondava a Biella quella che sarebbe diventata Banca Sella, uno dei principali istituti di credito privati italiani. 100 anni fa, nel 1926, a New York una peritonite causava la morte dell'attore Rodolfo Valentino. Il primo divo nella storia del cinema era nato a Castellaneta, in provincia di Taranto, 31 anni prima. E nel 1939 Germania e Unione Sovietica siglavano l'accordo di non aggressione conosciuto come Patto Molotov-Ribbentrop. Nel 1943 un gruppo di clandestini, tra cui Giuseppe Saragat, Sandro Pertini e Pietro Nenni, fondava a Roma il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nel 1979 Franco Freda, condannato all'ergastolo in primo grado per la strage di Piazza Fontana a Milano, veniva consegnato all'Italia dalle autorità del Costa Rica. 35 anni fa, nel 1991, il CERN rendeva accessibile dall'esterno il World Wide Web, avviando con Internet una delle più grandi rivoluzioni culturali della società. E 20 anni fa, nel 2006, si chiudeva il lungo rapimento di Natasha Kampusch, l'austriaca sequestrata nel 1998 all'età di 10 anni. Grazie a una distrazione dell'uomo di cui era prigioniera, la 18enne raggiungeva una vicina di casa che avvisava la polizia. Sono nati il 23 agosto. Nel 1754 il re di Francia Luigi XVI di Borbone. Nel 1910 il calciatore due volte campione del mondo Giuseppe Meazza. Nel 1912 l'attore e ballerino Gene Kelly. E nel 1939 il giornalista Paolo Occhipinti, negli anni 60 noto come cantante con il nome di John Foster. E poi i cantanti Rita Pavone nel 1945 e Alex Britti nel 1968, gli attori Andrea Pucci nel 1965 e Giovanni Vernia nel 1973, il calciatore e dirigente sportivo Demetrio Albertini nel 1971 e per chiudere gli attori Antonella Carone nel 1988 e Brenno Placido, nato in questo giorno nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 23 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 23 agosto. Ariete, il sole entra in Vergine e ti invita a mettere ordine nelle questioni pratiche e sul lavoro. In amore cerca di non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, il passaggio del sole in Vergine apre una fase più favorevole per la creatività e l'amore. La giornata però può iniziare con qualche tensione. Gemelli, il sole entra in Vergine, esposta all'attenzione sulla casa, sulla famiglia e le questioni personali. Se sei singolo, un incontro può nascere in modo semplice. Cancro, la luna in Capricorno mette in evidenza i rapporti con gli altri e può renderti più esigente. Sul lavoro hai molto da dare, soprattutto ai tuoi colleghi. Leone, il sole lascia il tuo segno e inizia una fase nella quale sarà importante trasformare entusiasmo e idee in risultati concreti. Sul lavoro è il momento di dare una forma precisa ad un progetto. Vergine, il sole entra nel tuo segno e inaugura una fase di grande rinnovamento personale e sociale. È come se tornassi finalmente al centro della tua vita. Bilancia, il sole in Vergine ti invita a rallentare e a prestare maggiore attenzione alla tua vita privata. In amore una persona può dimostrarti interesse. Scorpione, la luna favorisce concretezza e capacità di concentrarti sugli obiettivi, sia personali che professionali. In amore vuoi certezze. Sagittario, dopo giorni molto dinamici, il cielo ti chiede di diventare più concreto e di riflettere sul da farsi. Sul lavoro qualcuno potrebbe accorgersi delle tue capacità. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e amplifica intuizione, determinazione e bisogno di controllo. Il sole apre una fase favorevole per i progetti. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni economiche e sulle priorità personali. In amore, Venere favorisce il dialogo, ma la luna può renderti meno disponibile ai compromessi. Pesci, il sole opposto apre una fase nella quale i rapporti personali e professionali diventano centrali. In amore, ad esempio, avrai bisogno di capire chi è davvero dalla tua parte. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una domenica 23 agosto sulla Puglia con tempo asciutto e ben assolato grazie ad un contesto anticiclonico. Cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo soprattutto nelle aree interne con punte massime di 34-35 gradi, meno esposte la ventilazione dai quadranti settentrionali sulla fascia costiera adriatica. E proprio in tali zone le temperature diurne di conseguenza saranno un po' più contenute, prossime ai 30-31 gradi. Da segnalare un caldo che si farà sentire ancora anche nella notte all'alba con valori minimi prossimi o anche superiori ai 27 gradi. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando all'app Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una domenica 23 agosto sulla Puglia con tempo asciutto e ben assolato grazie ad un contesto anticiclonico. Cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo soprattutto nelle aree interne con punte massime di 34-35 gradi, meno esposte alla ventilazione dai quadranti settentrionali sulla fascia costiera adriatica. E proprio in tali zone le temperature diurne di conseguenza saranno un po' più contenute, prossime ai 30-31 gradi. Da segnalare un caldo che si farà sentire ancora anche nella notte all'alba con valori minimi prossimi o anche superiori ai 27 gradi. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando all'app Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 8 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 9:59.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Idea News e del circuito Airplay da Mario Di Gregorio. Oggi affrontiamo un tema di straordinaria attualità che riguarda il futuro della nostra salute e della nostra quotidianità. La lifestyle medicine, ovvero la medicina dello stile di vita legata alla longevità e alla salute metabolica. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, il dottor Alfonso Ramunni, stimato medico, specialista e ricercatore. Benvenuto dottor Alfonso Ramunni.
2: Grazie per l'invito e soprattutto per l'opportunità di parlare di un argomento che dovrebbe riguardare tutti noi.
1: Dottor Ramunni, si parla sempre più frequentemente di lifestyle medicine, ma spesso il concetto viene confuso con il semplice benessere o con rimedi superficiali. Ci aiuta a capire dal punto di vista medico-scientifico in cosa consiste esattamente questo approccio?
2: Certo, grazie ai progressi della medicina possiamo dire che molte persone vivono più a lungo che mai, ma vivere più a lungo non significa sempre vivere bene. Spesso infatti il divario tra una durata di vita sana e quella totale è enorme. Troppi adulti anziani trascorrono anni se non decenni afflitti da gravi problemi di salute come malattie cardiovascolari, diabete, Alzheimer. La vera sfida quindi non è prolungare gli anni soltanto, ma aggiungere salute e vitalità a quegli anni. Ovvero la medicina tradizionale si basa su un modello focalizzato sull'assenza di malattie, ancora oggi, e trascura il graduale declino della capacità funzionale che caratterizza un normale invecchiamento. Gli individui possono essere anche clinicamente sani, ma operare significativamente al di sotto del loro massimo fisiologico cognitivo. Nella maggior parte dei casi il processo inizia silenziosamente e prosegue per anni, prima che si evidenzi la comparsa di malattie. Questo significa che la prevenzione inizia molto prima dei sintomi. Ecco perché in Europa, in generale nei paesi occidentali, c'è un crescente interesse per la medicina dello stile di vita, la lifestyle medicine, come lei l'ha definita, che afferma che la prevenzione conta più del trattamento. Basata su 6 pilastri interconnessi, la medicina dello stile di vita tratta, inverte e previene condizioni croniche come il diabete tipo 2, l'obesità, le malattie cardiovascolari, cioè quelle malattie definite non trasmissibili.
1: Alla luce di quanto ha affermato, quali sono i comportamenti, i 6 pilastri cui ha fatto cenno, che la medicina dello stile di vita raccomanda per garantire una solida salute metabolica e una longevità in salute?
2: Ebbene, per promuovere la salute e per la gestione delle malattie non trasmissibili, la medicina dello stile di vita evidenzia il ruolo cruciale della nutrizione, primo pilastro, che non significa dieta, ma un modello alimentare che tenga conto delle sinergie tra i vari alimenti. Dell'attività fisica, secondo pilastro, che non deve essere confusa con lo sport, ma deve essere costante e il più vicino possibile alla fisiologia del nostro corpo. Un'adeguata igiene del sonno, terzo pilastro, che miri a favorire un riposo notturno di qualità e a prevenire l'insonnia, insonnia che è associata a un aumento della mortalità per tutte le cause e all'incidenza di molte malattie croniche. Poi viene la capacità di gestire le dipendenze, che è il quarto pilastro. Dipendenze che alterano i circuiti cerebrali, trasformando il piacere in un bisogno compulsivo. Strettamente connessa alla gestione delle dipendenze, poi la gestione dello stress cronico, quinto pilastro, quale è collegato a un'ampia gamma di problemi di salute e può compromettere anche il sistema sanitario, rendendo più difficile la fase di recupero dalle malattie. Infine, l'ultimo pilastro, il sesto. La cura delle relazioni interpersonali, che sono fondamentali per la salute psicofisica, perché sono capaci di ridurre significativamente il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Faccio un esempio, un semplice abbraccio di almeno 20 secondi attiva il rilascio di ossitocina, che riduce l'ansia e favorisce l'empatia e la fiducia. Ovviamente gli interventi diretti a modificare singoli fattori di rischio possono sicuramente essere efficaci, ma solo gli approcci integrati ed olistici che mirino a soddisfare tutti i pilastri citati offrono un nuovo paradigma per una promozione della salute più ampia e completa.
1: La teoria ha chiaramente bisogno di incontrare la pratica e il territorio. Di recente l'ANAS Puglia ha promosso un importante incontro focalizzato proprio su questi temi, riscuotendo grande interesse. Qual è il bilancio di quell'appuntamento e perché è così fondamentale che realtà del terzo settore cooperino con il mondo medico per diffondere la cultura della prevenzione?
2: Ebbene, e come ha potuto comprendere dall'elencazione dei sei pilastri, uno stile di vita sano non si limita a considerazioni esclusivamente concentrate sull'individuo, ma estende il suo rapporto anche all'ambiente, dove devono essere favorite le relazioni autentiche e significative per la nostra persona, la pratica dell'ascolto attivo, della comunicazione empatica, la creazione di un'atmosfera accogliente. Non si tratta quindi solo di implicazioni personali. Gli sforzi per ritardare le malattie legate all'età hanno implicazioni anche sociali. In quest'ottica l'approccio multidisciplinare diventa essenziale. Modelli di interventi che traggano beneficio dalle competenze che una rete integrata di attività e professionalità, come quella fornita dalle associazioni del terzo settore, sotto l'egida di un collettore come l'ANAS, rappresentano il giusto mezzo per affrontare l'intera costellazione di affezioni che colpiscono la persona. Senza dimenticare i vantaggi economici, recenti analisi economiche della salute globale nel 2025 suggeriscono che spostare l'attenzione sulla durata della salute potrebbe portare fino a 2 trilioni di dollari di aumento del PIL globale, riducendo il tempo che le popolazioni trascorrono in condizioni di cattiva salute.
1: Guardiamo ora al futuro. Lei è fortemente impegnato in prima linea su questi temi. Quali saranno i prossimi passi operativi nell'ambito della Commissione Medicina per tradurre i principi della Lifestyle Medicine in azioni e protocolli accessibili alla comunità?
2: Beh, questo è un punto essenziale. Il punto essenziale del progetto è l'acquisizione di consapevolezza. Come presidente della Commissione Medico-Scientifica dell'ANAS Puglia, il mio compito è favorire la diffusione della cultura della salute. In quest'ottica, come lei ha ricordato, è stato organizzato presso la sede ANAS di Bari un incontro sulla medicina dello stile di vita che ha riscosso parecchio successo. In questa prospettiva il futuro prevede di dare vita a un modello istruttivo formativo dedicato alla popolazione generale, il quale abbia lo scopo di rendere edotto il maggior numero di persone possibili sui vantaggi indiscutibili dell'adozione di uno stile di vita in grado di mantenere una salute metabolica. Ovviamente in quest'opera mi avvarrò di tutte le opportunità che l'ANAS Puglia, con il suo bagaglio di oltre 50 associazioni e oltre 1200 soci, fornirà in termini di competenza, collaborazione e diffusione della comunicazione, ricordando comunque che molti dei più potenti cambiamenti per la salute sono semplici, accessibili e già alla nostra portata, e che la non aderenza ad essi non dovrebbe essere vista come un fallimento individuale, ma stimolare la necessità di un supporto, di una semplificazione e di una comunicazione che coinvolga la società intera.
1: In questo scenario di evoluzione della cura, avete in animo di intraprendere un qualche progetto che permetta ai partecipanti consapevoli di mantenere la salute metabolica?
2: Ebbene, accanto al discorso sui modelli istruttivo-formativi, abbiamo in mente in itinere di costruire un progetto che abbia solide basi scientifiche e quindi si differenzi e si distanzi dalla moltitudine di informazioni spesso superficiali che vengono fornite in molti casi a scopo commerciale, propagandando una salute e una longevità che non sono ovviamente soddisfatte dall'acquisizione di questi parametri. Noi abbiamo in mente di costruire un progetto, siamo in itinere nella formazione, che dopo aver fatto acquisire ai partecipanti la consapevolezza dei comportamenti da adottare, possa indirizzarli verso il giusto tipo di percorso che dovrebbero adottare senza lasciarli andare, senza fare in modo che possano distogliersi dai suggerimenti che abbiamo proposto, seguendo una specie di guida, seguendoli nel corso del follow-up, affinché il mantenimento di questi pilastri possa essere consentito nel tempo, unica condizione per consentire la prevenzione delle malattie non trasmissibili.
1: Ringraziamo il dottor Alfonso Ramunni per averci offerto questa preziosa panoramica. Cambiare marcia nelle nostre abitudini quotidiane non è solo una scelta personale, ma una vera e propria strategia medica per il nostro futuro. Grazie ancora al nostro ospite e grazie a tutti voi che ci avete seguito.
2: Grazie, grazie, arrivederci.
1: Per Idea News e il circuito Airplay, Mario Di Gregorio. A risentirci al prossimo approfondimento.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

Buona domenica 23 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce. E oggi si celebrano la giornata internazionale di commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione e la giornata dell'internauta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1268 a Piani Palentini, nella Marsica, si combatteva la battaglia di Tagliacozzo. Le truppe di Carlo I d'Angiò riuscivano a far credere a quelle di Corradino di Svevia di essere riuscite ad uccidere Carlo, sopraffacendoli poi mentre festeggiavano. 140 anni fa, nel 1886, Gaudenzio Sella fondava a Biella quella che sarebbe diventata Banca Sella, uno dei principali istituti di credito privati italiani. 100 anni fa, nel 1926, a New York, una peritonite causava la morte dell'attore Rodolfo Valentino. Il primo divo nella storia del cinema era nato a Castellaneta, in provincia di Taranto, 31 anni prima. E nel 1939 Germania e Unione Sovietica siglavano l'accordo di non aggressione conosciuto come Patto Molotov-Ribbentrop. Nel 1943 un gruppo di clandestini, tra cui Giuseppe Saragat, Sandro Pertini e Pietro Nenni, fondava a Roma il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nel 1979 Franco Freda, condannato all'ergastolo in primo grado per la strage di Piazza Fontana a Milano, veniva consegnato all'Italia dalle autorità del Costa Rica. 35 anni fa, nel 1991, il CERN rendeva accessibile dall'esterno il World Wide Web, avviando con Internet una delle più grandi rivoluzioni culturali della società. E 20 anni fa, nel 2006, si chiudeva il lungo rapimento di Natasha Kampusch, l'austriaca sequestrata nel 1998 all'età di 10 anni. Grazie a una distrazione dell'uomo di cui era prigioniera, la 18enne raggiungeva una vicina di casa che avvisava la polizia. Sono nati il 23 agosto. Nel 1754 il re di Francia Luigi XVI di Borbone. Nel 1910 il calciatore due volte campione del mondo Giuseppe Meazza. Nel 1912 l'attore e ballerino Gene Kelly. E nel 1939 il giornalista Paolo Occhi Pinti, negli anni 60 noto come cantante con il nome di John Foster. E poi i

0: cantanti Rita Pavone nel 1945 e Alex Britti nel 1968, gli attori Andrea Pucci nel 1965 e Giovanni Vernia nel 1973, il calciatore e dirigente sportivo Demetrio Albertini nel 1971 e per chiudere gli attori Antonella Carone nel 1988 e Brenno Placido, nato in questo giorno nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 23 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto

0: disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 23 agosto. Ariete, il sole entra in Vergine e ti invita a mettere ordine nelle questioni pratiche e sul lavoro. In amore cerca di non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, il passaggio del sole in Vergine apre una fase più favorevole per la creatività e l'amore. La giornata però può iniziare con qualche tensione. Gemelli, il sole entra in Vergine, esposta all'attenzione sulla casa, sulla famiglia e le questioni personali. Se sei singolo, un incontro può nascere in modo semplice. Cancro, la luna in Capricorno mette in evidenza i rapporti con gli altri e può renderti più esigente. Sul lavoro hai molto da dare, soprattutto ai tuoi colleghi. Leone, il sole lascia il tuo segno e inizia una fase nella quale sarà importante trasformare entusiasmo e idee in risultati concreti. Sul lavoro è il momento di dare una forma precisa ad un progetto. Vergine, il sole entra nel tuo segno e inaugura una fase di grande rinnovamento personale e sociale. È come se tornasse finalmente al centro della tua vita. Bilancia, il sole in Vergine ti invita a rallentare e a prestare maggiore attenzione alla tua vita privata. In amore una persona può dimostrarti interesse. Scorpione, la luna favorisce concretezza e capacità di concentrarti sugli obiettivi, sia personali che professionali. In amore vuoi certezze. Sagittario, dopo giorni molto dinamici, il cielo ti chiede di diventare più concreto e di riflettere sul da farsi. Sul lavoro qualcuno potrebbe accorgersi delle tue capacità. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e amplifica intuizione, determinazione e bisogno di controllo. Il sole apre una fase favorevole per i progetti. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni economiche e sulle priorità personali. In amore, Venere favorisce il dialogo, ma la luna può renderti meno disponibile ai compromessi. Pesci, il sole opposto apre una fase nella quale i rapporti personali e professionali diventano centrali. In amore, ad esempio, avrai bisogno di capire chi è davvero dalla tua parte. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Radio Idea.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Radio Idea.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una domenica 23 agosto sulla Puglia con tempo asciutto e ben assolato grazie ad un contesto anticiclonico. Cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo soprattutto nelle aree interne con punte massime di 34-35 gradi, meno esposte alla ventilazione dai quadranti settentrionali sulla fascia costiera adriatica. E proprio in tali zone le temperature diurne di conseguenza saranno un po' più contenute, prossime ai 30-31 gradi. Da segnalare un caldo che si farà sentire ancora anche nella notte all'alba con valori minimi prossimi o anche superiori ai 27 gradi. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando all'app Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, CAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
13: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie.
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
26: Couture dal 26 agosto al cinema.
30: Ehi,
4: Hey Bugs!
8: Che succede, amico?
4: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
1: Radio Idea.
13: No matter what, no matter what, you

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una domenica 23 agosto sulla Puglia con tempo asciutto e ben assolato grazie ad un contesto anticiclonico. Cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo soprattutto nelle aree interne con punte massime di 34-35 gradi, meno esposte la ventilazione dai quadranti settentrionali sulla fascia costiera adriatica e proprio in tali zone le temperature diurne di conseguenza saranno un po' più contenute, prossime ai 30-31 gradi. Da segnalare un caldo che si farà sentire ancora anche nella notte all'alba con valori minimi prossimi o anche superiori ai 27 gradi. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando all'app Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Bam Bam Bambina.
1: Disco novità. Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
2: Disco Novità.
1: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
3: Radio Idea.

0: Buona domenica 23 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce. E oggi si celebrano la giornata internazionale di commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione e la giornata dell'internauta. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1268 a Piani Palentini, nella Marsica, si combatteva la battaglia di Tagliacozzo. Le truppe di Carlo I d'Angiò riuscivano a far credere a quelle di Corradino di Svevia di essere riuscite ad uccidere Carlo, sopraffacendoli poi mentre festeggiavano. 140 anni fa, nel 1886, Gaudenzio Sella fondava a Biella quella che sarebbe diventata Banca Sella, uno dei principali istituti di credito privati italiani. 100 anni fa, nel 1926, a New York una peritonite causava la morte dell'attore Rodolfo Valentino. Il primo divo nella storia del cinema era nato a Castellaneta, in provincia di Taranto, 31 anni prima. E nel 1939 Germania e Unione Sovietica siglavano l'accordo di non aggressione conosciuto come Patto Molotov-Ribbentrop. Nel 1943 un gruppo di clandestini, tra cui Giuseppe Saragat, Sandro Pertini e Pietro Nenni, fondava a Roma il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nel 1979 Franco Freda, condannato all'ergastolo in primo grado per la strage di Piazza Fontana a Milano, veniva consegnato all'Italia dalle autorità del Costa Rica. 35 anni fa, nel 1991, il CERN rendeva accessibile dall'esterno il World Wide Web, avviando con Internet una delle più grandi rivoluzioni culturali della società. E 20 anni fa, nel 2006, si chiudeva il lungo rapimento di Natasha Kampusch, l'austriaca sequestrata nel 1998 all'età di 10 anni. Grazie a una distrazione dell'uomo di cui era prigioniera, la 18enne raggiungeva una vicina di casa che avvisava la polizia. Sono nati il 23 agosto. Nel 1754 il re di Francia Luigi XVI di Borbone. Nel 1910 il calciatore due volte campione del mondo Giuseppe Meazza. Nel 1912 l'attore e ballerino Gene Kelly. E nel 1939 il giornalista Paolo Occhipinti, negli anni 60 noto come cantante con il nome di John Foster. E poi i cantanti Rita Pavone nel 1945 e Alex Britti nel 1968, gli attori Andrea Pucci nel 1965 e Giovanni Vernia nel 1973, il calciatore e dirigente sportivo Demetrio Albertini nel 1971 e per chiudere gli attori Antonella Carone nel 1988 e Brenno Placido, nato in questo giorno nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 23 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: Hit dalla loro parte, sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sono le 14:59. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, What

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, CAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
5: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
13: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie.
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
26: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
2: Radio Idea.

0: ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Puglia, anche nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti, soffia ancora un po' di vento da nord sulla fascia costiera adriatica e il caldo si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino con valori minimi diffusamente prossimi ai 27-28 gradi. La giornata di domani sarà ancora ampiamente soleggiata sulla Puglia e con caldo in accentuazione, specie nelle aree interne, qui con i picchi più elevati prossimi ai 35-36 gradi. La ventilazione sarà in progressiva attenuazione col passare delle ore. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

0: sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 23 agosto. Ariete, il sole entra in Vergine e ti invita a mettere ordine nelle questioni pratiche e sul lavoro. In amore cerca di non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, il passaggio del sole in Vergine apre una fase più favorevole per la creatività e l'amore. La giornata però può iniziare con qualche tensione. Gemelli, il sole entra in Vergine, esposta all'attenzione sulla casa, sulla famiglia e le questioni personali. Se sei singolo, un incontro può nascere in modo semplice. Cancro, la luna in Capricorno mette in evidenza i rapporti con gli altri e può renderti più esigente. Sul lavoro hai molto da dare, soprattutto ai tuoi colleghi. Leone, il sole lascia il tuo segno e inizia una fase nella quale sarà importante trasformare entusiasmo e idee in risultati concreti. Sul lavoro è il momento di dare una forma precisa ad un progetto. Vergine, il sole entra nel tuo segno e inaugura una fase di grande rinnovamento personale e sociale. È come se tornasse finalmente al centro della tua vita. Bilancia, il sole in Vergine ti invita a rallentare e a prestare maggiore attenzione alla tua vita privata. In amore una persona può dimostrarti interesse. Scorpione, la luna favorisce concretezza e capacità di concentrarti sugli obiettivi, sia personali che professionali. In amore vuoi certezze. Sagittario, dopo giorni molto dinamici, il cielo ti chiede di diventare più concreto e di riflettere sul da farsi. Sul lavoro qualcuno potrebbe accorgersi delle tue capacità. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e amplifica intuizione, determinazione e bisogno di controllo. Il sole apre una fase favorevole per i progetti. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni economiche e sulle priorità personali. In amore, Venere favorisce il dialogo, ma la luna può renderti meno disponibile ai compromessi. Pesci, il sole opposto apre una fase nella quale i rapporti personali e professionali diventano centrali. In amore, ad esempio, avrai bisogno di capire chi è davvero dalla tua parte. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Puglia, anche nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti, soffia ancora un po' di vento da nord sulla fascia costiera adriatica e il caldo si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino con valori minimi diffusamente prossimi ai 27-28 gradi. La giornata di domani sarà ancora ampiamente soleggiata sulla Puglia e con caldo in accentuazione, specie nelle aree interne, qui con i picchi più elevati prossimi ai 35-36 gradi. La ventilazione sarà in progressiva attenuazione col passare delle ore. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine. Luci diffuse, la cultura attraverso la città. E questo è il nome scelto dal comune di Molfetta per il nuovo programma culturale che accompagnerà la città da agosto a ottobre, con oltre 50 appuntamenti distribuiti in 19 luoghi dedicati a musica, teatro, letteratura, cinema, intercultura e attività per bambini e famiglie. L'obiettivo è portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali dello spettacolo, coinvolgendo quartieri, spazi differenti e realtà diverse della città. La presentazione è avvenuta nel corso della conferenza organizzata dal Comune e dall'Assessorato alla Cultura, guidato da Corrado Minervini, che abbiamo intervistato per conoscere meglio le idee alla base di questo nuovo progetto. Assessore Minervini, questa sera presentate Luci Diffuse. Qual è l'idea alla base del progetto? Cosa vuole rappresentare per Molfetta?
1: Stasera presentiamo Luci Diffuse, 50 eventi che si dipanano per tutto il territorio cittadino, una molteplicità di linguaggi, la musica, il teatro, la letteratura, l'intercultura, eventi di natura diversa. Noi siamo molto orgogliosi di questo programma e non vediamo l'ora di presentarlo tra pochi minuti qui a San Domenico.
0: Un programma così articolato può diventare anche uno strumento per far conoscere Molfetta oltre i suoi confini. Qual è il vostro auspicio? Coinvolgere non soltanto i cittadini, ma anche visitatori, turisti e persone provenienti dalle città vicine?
1: Un saluto alle cittadine e ai cittadini che vorranno frequentare Molfetta per tutto il programma di Luci Diffuse, ma anche per le altre ricchezze che la nostra città offre. E un auspicio che non siano solo i molfettesi a frequentare Molfetta quest'estate, ma che si possano accogliere persone, gli ospiti, i turisti, ma anche le cittadine e cittadini delle città limitrofe. Ce ne sarà motivo.
2: Grazie, grazie e al sindaco Marco Minervini. Detta così si affaccia di più alla nostra attenzione e al nostro affetto. E il sindaco giusto per questo tempo.
3: Dopo le prime ore dall'insegnamento della città, forse 40 giorni fa, il sindaco mi riceve nella sua stanza e mi dice: guarda, io ho cominciato a vedere il bando dell'anno scorso e qui ci sono delle criticità. Una criticità rilevata è che sempre c'è stato il tentativo, almeno da un certo punto in poi, di estendere gli spazi dove fare cultura. Non stare sempre negli stessi luoghi, cercare di arrivare altrove, anche nelle periferie.
0: Dalle parole dell'assessore emerge quindi una programmazione che vuole essere qualcosa di più di un semplice cartellone estivo. Uno degli obiettivi è infatti superare la concentrazione degli eventi nei luoghi abitualmente utilizzati e raggiungere anche zone differenti della città, comprese le periferie. Una scelta che ha richiesto una vera scommessa, considerando i tempi ristretti con cui è stato costruito il programma. L'amministrazione ha scelto di non limitarsi a riproporre il cartellone precedente, ma di sperimentare una nuova impostazione, puntando anche sulla collaborazione tra associazioni, operatori e realtà culturali. Grande attenzione è stata riservata al bando pubblico attraverso il quale sono state selezionate le progettualità. I progetti sono stati valutati sulla base di criteri e punteggi prestabiliti da una commissione composta da soggetti terzi rispetto all'amministrazione, considerando anche la capacità di creare reti e di coinvolgere artisti e compagnie provenienti da fuori città. Nel programma trovano spazio anche 5 proiezioni di cinema all'aperto, 6 microeventi del progetto Centri di Gravità Temporanei, festival e iniziative articolate su più giornate. La programmazione potrebbe inoltre proseguire a settembre con nuove iniziative, tra cui l'apertura serale coordinata dagli spazi espositivi cittadini, con la possibilità di mantenere alcuni luoghi della cultura aperti il venerdì sera fino a mezzanotte. L'idea è mettere in rete realtà come il Museo del Mare, il Museo del Pulo e altri spazi cittadini, come il Museo della Radio e della Televisione a Palazzo Turtur, creando un vero percorso attraverso il patrimonio culturale di Molfetta. Sempre a settembre potrebbe essere valorizzato anche il patrimonio artistico di Corso Umberto, attraverso l'installazione di informazioni sulle opere presenti e momenti di musica dal vivo con il coinvolgimento delle scuole di musica cittadine. Durante la conferenza è emersa infine una prospettiva che guarda oltre l'estate 2026. Aumentare progressivamente le risorse per la cultura, recuperare spazi comunali da destinare alle attività culturali e rafforzare le strutture interne degli assessorati. Luci Diffuse rappresenta quindi un banco di prova di questa nuova impostazione. La vera sfida non sarà soltanto contare gli appuntamenti, ma capire se questa programmazione riuscirà a creare nuovo pubblico, nuove collaborazioni e una partecipazione più ampia. Perché se l'obiettivo è davvero diffondere la cultura nella città, il risultato più importante sarà trasformare questa prima esperienza in un percorso stabile e capace di crescere nel tempo. Prima di concludere ricordiamo anche l'appuntamento con la musica e lo spettacolo organizzato da Radio Idea, il Galà Disco Novità, giunto alla sua 25ª edizione. L'appuntamento è per martedì 25 agosto alle ore 20:30 presso l'Auditorium Madonna delle Rose, in viale Giovanni Paolo II a Molfetta. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo per una serata di musica, artisti, sfilata ed emozioni.
4: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
6: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
7: Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: sono le 19. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura,

0: Museo della Radio e Televisione. Associazione Eredi della Storia. Ottica Allegretti. Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi. TAB, via Edoardo Germano. Eleveto Group. Pastificio Sagittario. Stop Over. Pescheria Buonanno. Gommalandia. Caputo Viaggi. Gargano e Caldarola Studio Immobiliare. Broker Assicurativo Tedesco. Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie?
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
31: Ehi, Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Puglia, anche nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti, soffia ancora un po' di vento da nord sulla fascia costiera adriatica e il caldo si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino con valori minimi diffusamente prossimi ai 27-28 gradi. La giornata di domani sarà ancora ampiamente soleggiata sulla Puglia e con caldo in accentuazione, specie nelle aree interne, qui con i picchi più elevati prossimi ai 35-36 gradi. La ventilazione sarà in progressiva attenuazione col passare delle ore. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione.

dell'associazione Eredi della Storia. Ottica Allegretti. Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi. TAB, via Edoardo Germano. Eleveto Group. Pastificio Sagittario. Stop Over. Pescheria Buonanno. Gommalandia. Caputo Viaggi. Gargano e Caldarola Studio Immobiliare. Broker Assicurativo Tedesco. Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: siete tutti tornati? Sì, perché non so, erano in movimento, che noi siamo in movimento costante per portare la musica a tutti voi. In questo momento per 60 minuti solo musica nuova.
1: Ok, let's go.
0: Dove vai? Stai con noi.

0: Non ti fare prendere dal marasma, rimani lì, stai tranquillo, poi le cose si sistemano, stai buono lì, c'è il nuovo di Giusy.
1: MP3
0: Ferrari.

0: EP Trend.
1: Ma no, noi suoniamo solo musica nuova. Cosa è successo? Non capiamo. Chi è che sta programmando in questo momento? Ah, perché volete che ricordi? Sì, perché quando ci sono le serate Riviera Trend, beh, allora con Andrea T e poi il resto della banda, sappiate che noi suoniamo un po' tutto il mondo disco, dance, dai 70, 80, 90, 2000 ad oggi, li suoniamo tutte, eh? Non c'era bisogno però di arrivare a mettere il singolo dei Modern Talking.

0: come fanno in televisione, no? Quando dicono meno 30, 29, torniamo tra un attimo, insomma, non c'è bisogno che conti, anche se tu per noi conti tantissimo.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Disco novità.
2: Riviera Trent.
3: Wow! Come va?
4: Cerca di restare con i piedi per terra. Cerca di restare con i piedi per terra.
3: Da paura.
5: Il mondo sta cambiando. Cambieremo anche noi. So che capisci di cosa parlo.
6: Riviera Trent.
5: Non si scherza con me.
4: D'accordo?
5: Certo.
0: Side B, siamo sempre noi, quelli di MP Trend, la banda di Riviera Trend tutta riunita. Solo musica nuova. Qui non si scherza, ragazzi. Si può sorridere, ma non si scherza.
7: Ok, let's go.

sono loro, sono tornati. Singolo nuovo questo. No, questi negli anni 80 sfornavano un successo dietro l'altro, non c'erano i social, si stava meglio. Comunque, vabbè, questa è la mia considerazione. Ecco The Bunnymen, tornati, The Light, That's Around You.

c'è chi usa l'AI per fare i testi, per fare musica. Loro hanno trovato la giusta soluzione. Loro dicono semplicemente para para pa pa para pa pai, così per tutta la canzone.

0: ci fermiamo qui, facciamo una piccola pausa mentre noi continuiamo a discutere se è meglio carne o pesce. Meglio carne, meglio pesce, non lo so. Adesso continuiamo la discussione, a tra poco.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Puglia, anche nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti, soffia ancora un po' di vento da nord sulla fascia costiera adriatica e il caldo si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino con valori minimi diffusamente prossimi ai 27-28 gradi. La giornata di domani sarà ancora ampiamente soleggiata sulla Puglia e con caldo in accentuazione, specie nelle aree interne, qui con picchi più elevati prossimi ai 35-36 gradi. La ventilazione sarà in progressiva attenuazione col passare delle ore. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Idea.

entra di diritto nella Tormentonite Eagle con French Montana, David Guetta e Hayden Martin. Beh, insieme hanno ripreso anche la canzone

0: C'è musica house, c'è musica dance, disco, c'è musica lounge, c'è musica rock. Questa è musica da incantesimo. I put a spell on
1: alza
0: you.
1: Alza il volume.

0: porci la spalla perché arriva la pacca. Noi ci fermiamo qui dopo 60 minuti di musica nuova. Questo è quello che passa il convento in questo periodo. Lo sapete, tutti quanti sono un po' in ferie, quindi abbiamo veramente sudato per portarvi il sound più innovativo. Ci ritroviamo tra 7 giorni, come sempre, da Andrea T. Abbraccio extra large.
1: Radio Idea.

Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS.

0: Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, CAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: Bambina.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: è mezzanotte.
1: Ora esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 24 agosto. Ariete, la settimana parte con il bisogno di rimettere ordine nelle priorità. La luna in Capricorno ti rende molto più determinato. Toro, il sole in Vergine apre una fase interessante per amore, creatività, progetti personali. Hai bisogno di ritrovare entusiasmo e dedicare più tempo alle cose che ti fanno stare bene. Gemelli, la giornata mette in primo piano la casa, la famiglia, ma anche le questioni personali e professionali. Mercurio, il leone, sostiene comunicazione e creatività. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti grande energia, ma la luna in Capricorno può renderti troppo sensibile. In amore evita di reagire d'impulso. Leone, Mercurio ancora nel tuo segno, mentre Giove continua a sostenere entusiasmo e fiducia. È una giornata favorevole per parlare, per proporre e convincere qualcuno. Vergine, con il sole nel segno, inizia una fase di rinnovamento. Hai maggiore lucidità e vuoi riprendere il controllo di alcune situazioni. La luna sostiene concretezza e organizzazione. Bilancia, luna difficile che può creare qualche tensione tra desiderio di armonia e responsabilità quotidiane. Se sei single, un incontro può nascere in modo piacevole. Scorpione, una giornata concreta nella quale potrai finalmente affrontare una questione che richiedeva organizzazione. La luna in Capricorno favorisce lucidità e capacità strategica. Sagittario, dopo giorni vivaci, la luna in Capricorno ti chiede maggiore concretezza, soprattutto nelle questioni economiche. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e aumenta determinazione, intuito e capacità di affrontare le responsabilità. In amore, una conversazione può portare ottimi risultati. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni che riguardano denaro, sicurezza e priorità personali. Venere favorisce il dialogo in amore. Pesci, il sole in Vergine porta attenzione alle relazioni, alle collaborazioni. Potresti capire che una persona ha un ruolo importante nella tua vita, più di quanto pensassi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.